gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la

poi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, di serve, di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridone pigite, ciabatte di tequila.

Ma la tua tenera, che tu ridi, questa è l'ultima del bene, e tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua tenera, che tu ridi, ma la tua t